0: Ah, oh, sono già nel
1: cielo,
0: ma
1: mi sono
0: giù, no?
1: Dove stai
0: per
1: misurare?